0: niente più ti lega questo.
1: Hoy por hoy Guipúzcoa desde Oyaso Museo A con motivo de su 20 aniversario, con el patrocinio del Ayuntamiento de Irún, Irungo Udala. Presenta Mikel Abascal.
0: Di musica e di uomini che ti son piaciuti.